0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno, oggi è giovedì 15 ottobre, io sono Sanin Zoretic ed ecco le principali notizie da Lusino, Cherso e dintorni. Importante riconoscimento per lo sport lusignano, Vedran Dumencic, atleta di bowling per ciechi e ipovedenti, ha ricevuto il premio annuale nazionale dello sport Franjo Bučar, uno dei più prestigiosi riconoscimenti croati in ambito sportivo. Dumencic è da anni un atleta della nazionale croata, campione europeo e detentore di record. Recentemente ha assunto anche l'incarico di commissionario tecnico della nazionale croata di bowling per atleti ciechi e ipovedenti. I premiati sono stati annunciati il 14 ottobre. La cerimonia ufficiale si terrà alla fine di novembre a Zagabria. A Vedran Dumencic vanno le nostre congratulazioni per questo importante riconoscimento. E oggi in Piazza della Repubblica a Lusin Piccolo si celebra la giornata del pane e del ringraziamento per i frutti della terra. È prevista la tradizionale esposizione di pane e prodotti da forno, accompagnata da un programma musicale e artistico con la partecipazione di bambini e ragazzi. L'iniziativa vuole valorizzare i prodotti della terra e il lavoro di chi contribuisce alla produzione alimentare. Il programma inizia alle ore 10 in Piazza della Repubblica Lusin Piccolo. A Cigale proseguono i campionati mondiali di minicalcio femminile e under 23. Nel torneo femminile gli Stati Uniti guidano la classifica con 9 punti, seguiti da Serbia e Slovacchia con 6 punti ciascuna. Tra i risultati delle prime giornate, gli Stati Uniti hanno battuto la Serbia per 4-1, mentre la Slovacchia ha superato la Costa Rica per 9-2. Nella categoria Under 23 la Serbia è in testa con 9 punti davanti all'Azerbaigian con 7 e all'Ungheria con 6. Tra i risultati di ieri, la Serbia ha battuto gli Emirati Arabi Uniti per 5-0 e l'Ungheria ha superato la Repubblica Ceca per 4-1. Oggi proseguono le partite, mentre le gare decisive sono previste domani. Il campionato si svolge su campo in erba sintetica di Cigale a Lusin Piccolo fino a venerdì 16 ottobre. Il teatro amatoriale IAC organizza laboratori gratuiti di improvvisazione teatrale diretti da Lovro Ivankovic. Gli incontri si svolgono oggi e domani dalle 18 alle 21, mentre sabato e domenica sono previsti dalle 10 alle 13. Per iscriversi è possibile scrivere al casaliste.iac@gmail.com oppure inviare un messaggio sulla pagina Facebook del Teatro IAC. I laboratori si tengono presso il cinema Vladimir Nazor nella sede del Teatro IAC a Lusin Piccolo. La mostra L'Enigma degli Strigili di Ossero resterà aperta fino a 1 novembre. I visitatori avranno quindi più tempo per scoprire questa testimonianza. Dell'antichità del nostro arcipelago. L'ingresso è gratuito.

0: di affrontare il percorso di 38 chilometri. È possibile iscriversi il giorno dell'evento oppure online. Per informazioni è disponibile il numero di Filip Vlahančič 091 901 0096. Il ritrovo è sabato mattina presso la sede dei Vigili del Fuoco Volontari di Lussino. Da domani a domenica, dal 16 al 18 ottobre, a Palazzo Frizzi si terranno gli 11esimi incontri etimologico-onomastici SCOC, dedicati allo studio dell'origine delle parole e dei nomi dei luoghi. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia Croata delle Scienze e delle Arti e dall'Istituto per la Lingua Croata presso la sede del Museo di Lussino a Lussin Piccolo.
1: Previsioni del tempo.
0: Sull'Adriatico e nelle zone limitrofe il tempo sarà in prevalenza soleggiato con occasionali annuvolamenti. Nelle zone pianeggianti dell'entroterra la nuvolosità sarà variabile. Al mattino nelle zone interne sarà possibile la formazione di nebbia in alcuni punti. I venti saranno generalmente deboli, moderati da nord-ovest a tratti nella parte orientale del paese. Sull'Adriatico soffierà la bora da debole a moderata, localmente con forti raffiche, mentre nel pomeriggio sarà presente anche il vento da nord-ovest. Le temperature massime saranno comprese tra i 15 e i 20 gradi centigradi nell'entroterra e tra 19 e 24 gradi centigradi lungo la costa adriatica. Gentili ascoltatori, queste erano le principali notizie di questa mattina. Restate sintonizzati su Radio Jadranka per gli aggiornamenti da Lussino Cherso e dalle isole vicine. Vi salutiamo Freddy ed io e a risentirci.
1: Il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto e benvenuti alla cronaca del giorno di Radio Jadranka. Oggi è giovedì 15 ottobre ed io sono Sanin Zoretic. Nell'edizione di oggi vi proponiamo una panoramica dei principali avvenimenti di Lussino, Cherso e dintorni. Una bella notizia per lo sport lusignano: il giocatore di bowling Vedran Dumencic è uno dei vincitori del premio nazionale annuale dello sport Franjo Bučar, il più alto riconoscimento statale per gli eccezionali risultati sportivi e il contributo allo sviluppo dello sport. Dumencic è da molti anni un atleta della nazionale croata di bowling per ciechi e ipovedenti, campione europeo e detentore di record. Recentemente ha assunto anche l'incarico di commissario tecnico della nazionale croata di bowling per atleti ciechi e ipovedenti. Tra i vincitori del premio annuale di quest'anno figurano anche il velista Filip Juričić, il pallanuotista Ante Vukičević, l'atleta Sara Kolek e altri sportivi e operatori del settore. I premi alla carriera sono stati assegnati al pallanuotista Veselin Juho, alla giocatrice di tennis tavolo Branka Batinić e postumo al calciatore Ivan Gudel. Il riconoscimento a Vedran Dumencic premia il suo percorso sportivo ed è anche una bella notizia per la nostra isola. I nomi dei vincitori sono stati annunciati il 14 ottobre e a Vedran vanno le nostre più sincere congratulazioni. Il fine settimana appena trascorso è stato, come dicono gli stessi vigili del fuoco, teso come le bretelle di una tuta protettiva. Quattro vigili del fuoco hanno partecipato a Kastel Sučurac al corso di formazione Weber Rescue Days Croatia 2026, dove hanno appreso nuove tecniche di soccorso negli incidenti stradali e in altri interventi tecnici. Due membri della squadra droni di Lussino hanno preso parte a Fiume a una grande esercitazione dimostrativa delle forze operative della protezione civile della regione litorano-montana, dedicata alla gestione delle conseguenze di un incidente tecnico-tecnologico. Altri due vigili del fuoco hanno partecipato alla penultima prova della Lega Podistica dei Vigili del Fuoco organizzata a Sveta Nedelja. Nel frattempo la squadra di turno a Lussino ha avuto molto da fare. Tra sabato e domenica hanno effettuato ben 7 interventi. Le operazioni hanno riguardato la rimozione di ostacoli, il salvataggio di una barca che stava affondando e quello che i vigili del fuoco hanno ironicamente definito un piccolo incendio della campagna. Il fine settimana ha dimostrato ancora una volta quanto sia varieggiato il lavoro dei vigili del fuoco, dalla formazione e preparazione alle emergenze più gravi fino agli interventi quotidiani sul territorio. Le attività si sono svolte a Lussino, Kastel Sučurac, Fiume e Sveta Nedelja. Proseguono i lavori sul collegamento stradale tra Lussin Piccolo e Lussin Grande nel tratto della circonvallazione in corrispondenza dell'innesto con la strada verso Lussin Grande. Secondo le informazioni pubblicate dalle strade croate Hrvatske ceste, sono in corso i lavori di collegamento della nuova rotatoria insieme alla posa degli impianti, delle barriere di sicurezza, degli segnali stradali e della restante segnaletica. In alcuni tratti, a causa dei lavori, il traffico procede su una superficie non asfaltata ed è regolato temporaneamente da semafori. Le strade croate prevedono che l'asfaltatura venga completata entro la fine di ottobre, mentre la conclusione di tutti i lavori è attesa entro il 15 novembre. Si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di rispettare la segnalettica temporanea lungo il tratto tra Lussin Piccolo e Lussin Grande. Oggi in piazza della Repubblica di Lussin Piccolo si è celebrata la giornata del pane e del ringraziamento per i frutti della terra. Accanto alla tradizionale esposizione di pane, prodotti da forno e dolci, è stato organizzato un programma musicale e artistico con la partecipazione di bambini e ragazzi. L'iniziativa rappresenta un'occasione per preservare le tradizioni e ricordare l'importanza del lavoro di tutte le persone coinvolte nella produzione alimentare. Il servizio è stato realizzato da Carlo Hoffman. Il teatro amatoriale invita gli interessati a partecipare ai laboratori gratuiti di improvvisazione teatrale condotti da Lovro Ivankovic. Gli incontri sono rivolti a chi desidera sviluppare spontaneità, creatività e libertà espressiva sul palcoscenico. Si svolgono oggi e domani dalle 18 alle 21, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13. Per iscriversi è possibile scrivere all'indirizzo casaliste.yac@gmail.com oppure inviare un messaggio sulla pagina Facebook del teatro amatoriale IAC. I laboratori si tengono presso la sede del teatro nel cinema di Lussin Piccolo. Da domani a domenica al Museo di Lussino si terranno gli 11esimi incontri etimologico-onomastici SCOC. Il convegno è dedicato allo studio dell'origine delle parole e dei nomi dei luoghi e riunisce studiosi ed esperti di linguistica e onomastica. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia Croata delle Scienze e delle Arti e dall'Istituto per la Lingua Croata. Il programma inizierà domani, venerdì 16 ottobre, e proseguirà fino a domenica 18 ottobre a Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. Sabato 17 ottobre si terrà una nuova edizione del Fire Trail. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 7.30 presso la sede dei Vigili del Fuoco Volontari di Lussino con partenza alle 8. La partecipazione è gratuita, non è prevista alcuna quota di iscrizione e sono ammessi anche gli animali domestici purché siano in grado di affrontare il percorso di 38 km. Le iscrizioni saranno possibili il stesso giorno dell'evento oppure tramite il modulo online. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Filippo Vlacancic al numero 091 901 0096. In questi giorni a Lussin Piccolo è al centro di un importante evento. Sportivo internazionale. Sul campo

0: 6 ciascuna. Nella categoria Under 23 in testa la Serbia davanti ad Azerbaijan e Ungheria. Tra i risultati finora registrati nel torneo femminile, gli Stati Uniti hanno battuto la Serbia per 4-1, mentre la Slovacchia ha superato nettamente la Costa Rica per 9-2. Nel torneo Under 23 la Serbia ha sconfitto gli Emirati Arabi Uniti per 5-0 e l'Ungheria ha battuto la Repubblica Ceca per 4-1. Inghilterra e Ucraina hanno pareggiato 0-0. Oggi prosegue la fase a gironi, mentre domani, venerdì, sono previste le ultime partite della fase preliminare. Le migliori quattro nazionali di ciascuna categoria proseguiranno nella fase decisiva del torneo. La manifestazione offre allo Sin Piccolo un'importante occasione per accogliere atleti provenienti da diversi paesi e confermarsi come sede di eventi sportivi internazionali. I campionati si svolgono a Cigale e termineranno venerdì 16 ottobre. Concludiamo con gli appuntamenti sportivi dei prossimi giorni. Sabato 17 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del Camino con un programma escursionistico sul Monte Ossero. Gli appassionati di calcio potranno invece seguire domenica la partita tra Lussino e Arbe. In programma sul campo di Cigale a Lussin Piccolo, domenica 18 ottobre. Ecco, gentili ascoltatori, questo era la cronaca del giorno di Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Vi auguro una piacevole serata e questo per adesso è tutto. Vi saluto cordialmente, io sono Sanin Zoretic e a risentirci.
1: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.

0: Meteo. Prevarrà il tempo soleggiato, soprattutto lungo la costa adriatica nella prima parte della giornata. Nelle zone pianeggianti dell'entroterra sarà presente localmente una nuvolosità variabile. Al mattino nelle zone interne possibile formazione di nebbia in alcuni punti, venti generalmente deboli. Lungo l'Adriatico soffierà la bora da debole a moderata, localmente con raffiche forti in intensificazione nella seconda parte della giornata. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra i 3 e 8 gradi centigradi, mentre lungo la costa adriatica oscilleranno tra i 11 e i 16. Le temperature massime diurne saranno comprese tra 14 e 19, mentre lungo la costa adriatica e nell'entroterra dell'Istria e della Dalmazia raggiungeranno valori tra 18 e 23 gradi centigradi.
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sa.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto e benvenuti alla cronaca del giorno di Radio Jadranka. Oggi è giovedì 15 ottobre ed io sono Sanin Zoretic. Nell'edizione di oggi vi proponiamo una panoramica dei principali avvenimenti di Lussino, Cherso e dintorni. Una bella notizia per lo sport lusignano: il giocatore di bowling Vedran Dumencic è uno dei vincitori del premio nazionale annuale dello sport Franjo Bučar, il più alto riconoscimento statale per gli eccezionali risultati sportivi e il contributo allo sviluppo dello sport. Dumencic è da molti anni un atleta della nazionale croata di bowling per ciechi e ipovedenti, campione europeo e detentore di record. Recentemente ha assunto anche l'incarico di commissario tecnico della nazionale croata di bowling per atleti ciechi e ipovedenti. Tra i vincitori del premio annuale di quest'anno figurano anche il velista Filip Juričić, il pallanuotista Ante Vukičević, l'atleta Sara Kolek e altri sportivi e operatori del settore. I premi alla carriera sono stati assegnati al pallanuotista Veselin Juho, alla giocatrice di tennis tavolo Branka Batinić e postumo al calciatore Ivan Gudel. Il riconoscimento a Vedran Dumencic premia il suo percorso sportivo ed è anche una bella notizia per la nostra isola. I nomi dei vincitori sono stati annunciati il 14 ottobre e a Vedran vanno le nostre più sincere congratulazioni. Il fine settimana appena trascorso è stato, come dicono gli stessi vigili del fuoco, teso come le bretelle di una tuta protettiva. Quattro vigili del fuoco hanno partecipato a Kastel Sučurac al corso di formazione Weber Rescue Days Croatia 2026, dove hanno appreso nuove tecniche di soccorso negli incidenti stradali e in altri interventi tecnici. Due membri della squadra droni di Lussino hanno preso parte a Fiume a una grande esercitazione dimostrativa delle forze operative della protezione civile della regione litoraneo montana, dedicata alla gestione delle conseguenze di un incidente tecnico-tecnologico. Altri due vigili del fuoco hanno partecipato alla penultima prova della Lega Podistica dei Vigili del Fuoco organizzata a Sveta Nedelja. Nel frattempo la squadra di turno a Lussino ha avuto molto da fare. Tra sabato e domenica hanno effettuato ben 7 interventi. Le operazioni hanno riguardato la rimozione di ostacoli, il salvataggio di una barca che stava affondando e quello che i vigili del fuoco hanno ironicamente definito un piccolo incendio della campagna. Il fine settimana ha dimostrato ancora una volta quanto sia varieggiato il lavoro dei vigili del fuoco, dalla formazione e preparazione alle emergenze più gravi fino agli interventi quotidiani sul territorio. Le attività si sono svolte a Lussino, Kastel Sučurac, Fiume e Sveta Nedelja. Proseguono i lavori sul collegamento stradale tra Lussin Piccolo e Lussin Grande nel tratto della circonvallazione in corrispondenza dell'innesto con la strada verso Lussin Grande. Secondo le informazioni pubblicate dalle strade croate e Hrvatske ceste, sono in corso i lavori di collegamento della nuova rotatoria insieme alla posa degli impianti, delle barriere di sicurezza, degli segnali stradali e della restante segnaletica. In alcuni tratti, a causa dei lavori, il traffico procede su una superficie non asfaltata ed è regolato temporaneamente da semafori. Le strade croate prevedono che l'asfaltatura venga completata entro la fine di ottobre, mentre la conclusione di tutti i lavori è attesa entro il 15 novembre. Si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di rispettare la segnaletica temporanea lungo il tratto tra Lussin Piccolo e Lussin Grande. Oggi in piazza della Repubblica di Lussin Piccolo si è celebrata la giornata del pane e del ringraziamento per i frutti della terra. Accanto alla tradizionale esposizione di pane, prodotti da forno e dolci, è stato organizzato un programma musicale e artistico con la partecipazione di bambini e ragazzi. L'iniziativa rappresenta un'occasione per preservare le tradizioni e ricordare l'importanza del lavoro di tutte le persone coinvolte nella produzione alimentare. Il servizio è stato realizzato da Carlo Hoffman. Il teatro amatoriale invita gli interessati a partecipare ai laboratori gratuiti di improvvisazione teatrale condotti da Lovro Ivankovic. Gli incontri sono rivolti a chi desidera sviluppare spontaneità, creatività e libertà espressiva sul palcoscenico. Si svolgono oggi e domani dalle 18 alle 21, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 13. Per iscriversi è possibile scrivere all'indirizzo casaliste.yac@gmail.com oppure inviare un messaggio sulla pagina Facebook del teatro amatoriale IAC. I laboratori si tengono presso la sede del teatro nel cinema di Lussin Piccolo. Da domani a domenica al Museo di Lussino si terranno gli 11esimi incontri etimologico-onomastici SCOC. Il convegno è dedicato allo studio dell'origine delle parole e dei nomi dei luoghi e riunisce studiosi ed esperti di linguistica e onomastica. L'iniziativa è organizzata dall'Accademia Croata delle Scienze e delle Arti e dall'Istituto per la Lingua Croata. Il programma inizierà domani, venerdì 16 ottobre, e proseguirà fino a domenica 18 ottobre a Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. Sabato 17 ottobre si terrà una nuova edizione del Fire Trail. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 7.30 presso la sede dei Vigili del Fuoco Volontari di Lussino con partenza alle 8. La partecipazione è gratuita, non è prevista alcuna quota di iscrizione e sono ammessi anche gli animali domestici purché siano in grado di affrontare il percorso di 38 km. Le iscrizioni saranno possibili il stesso giorno dell'evento oppure tramite il modulo online. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Filippo Placancic al numero 091 901 0096. In questi giorni a Lussin Piccolo è al centro di un importante evento sportivo internazionale. Sul campo in erba sintetica di Cigale si svolgono i campionati mondiali di minicalcio femminile e Under 23. Nel torneo femminile partecipano le nazionali di Stati Uniti, Slovacchia, Repubblica Ceca, Serbia, Costa Rica, Inghilterra e Libano. Dopo le prime due giornate gli Stati Uniti guidano la classifica con 9 punti, mentre Serbia e Slovacchia ne hanno 6 ciascuna. Nella categoria Under 23 in testa la Serbia davanti ad Azerbaijan e Ungheria. Tra i risultati finora registrati nel torneo femminile, gli Stati Uniti hanno battuto la Serbia per 4-1, mentre la Slovacchia ha superato nettamente la Costa Rica per 9-2. Nel torneo Under 23 la Serbia ha sconfitto gli Emirati Arabi Uniti per 5-0 e l'Ungheria ha battuto la Repubblica Ceca per 4-1. Inghilterra e Ucraina hanno pareggiato 0-0. Oggi prosegue la fase a gironi, mentre domani venerdì sono previste le ultime partite della fase preliminare. Le migliori quattro nazionali di ciascuna categoria proseguiranno nella fase decisiva del torneo. La manifestazione offre all'Usimpiccolo un'importante occasione per accogliere atleti provenienti da diversi paesi e confermarsi come sede di eventi sportivi internazionali. I campionati si svolgono a Cigale e termineranno venerdì 16 ottobre. Concludiamo con gli appuntamenti.

0: Meteo. Prevarrà il tempo soleggiato, soprattutto lungo la costa adriatica nella prima parte della giornata. Nelle zone pianeggianti dell'entroterra sarà presente localmente una nuvolosità variabile. Al mattino nelle zone interne possibile formazione di nebbia in alcuni punti, venti generalmente deboli. Lungo l'Adriatico soffierà la bora da debole a moderata, localmente con raffiche forti in intensificazione nella seconda parte della giornata. Le temperature minime del mattino saranno comprese tra i 3 e 8 gradi centigradi, mentre lungo la costa adriatica oscilleranno tra i 11 e i 16. Le temperature massime diurne saranno comprese tra 14 e 19, mentre lungo la costa adriatica e nell'entroterra dell'Istria e della Dalmazia raggiungeranno valori tra 18 e 23 gradi centigradi. Ecco, gentili ascoltatori, questo era la cronaca del giorno di Radio Lussimpicolo, Radio Jadranka. Vi auguro una piacevole serata e questo per adesso è tutto. Vi saluto cordialmente, io sono Sanin Zoretic e a risentirci.
1: E il notiziario
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.